0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Bella radio.
2: Sono le 2:01.
3: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso!
4: Fallo adesso!
3: Scarica l'app gratuita di Bella Radio! Ogni giorno una carrozza.

0: Bella Radio, ogni giorno, dalle 14 alle 15, Bella Italia. Un'ora dedicata alla migliore musica italiana di sempre. Bella Italia, Bella Italia, solo su Bella Radio.
1: Bella Italia.

0: Italia. Bella Radio.
1: È un'emozione
2: che va dritta al cuore.

0: Bella Radio, ogni giorno, dalle 14 alle 15, Bella Italia. Un'ora dedicata alla migliore musica italiana di sempre. Bella Italia, Bella Italia, solo su Bella Radio.
1: Bella Italia.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Sai, paura di una bomba, di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: Italia.
1: Bella.
2: Romantica come non mai.
1: È un'emozione che va dritta al cuore.
3: È bella.
2: Bella radio. Bella.

0: Bella Radio.
1: Sono le 3:02.
2: Non lo hai ancora fatto?
3: Non lo hai ancora fatto?
2: Fallo adesso!
3: Fallo adesso!
2: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella, Bella Radio.
3: Bella Italia.
4: Stai ascoltando
1: la musica di Bella.
4: Bella Radio. Bellina.

0: Ora dedicata alla migliore musica italiana di sempre. Bella Italia,
1: Bella Italia.
0: Solo su Bella Radio.
2: Bella Italia.

0: su Bella Radio. Ogni giorno, dalle 14 alle 15, Bella Italia. Un'ora dedicata alla migliore musica italiana di sempre. Bella Italia. Bella Italia. Solo su Bella Radio.
1: Bella Italia. Bella Radio.
2: Bella Radio.
1: Bella Radio.

0: Bella Radio.
1: Sono le 4 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

disponibile per tutti i dispositivi.

Vieni qua, papà. Ti ho raccontato una storia. Caso non me lo posso raccontare. Abbracciamo una poco. Abbracciamo una poco. Come sei cresciuto, figlia mia, io per te ringrazio a Dio, si stai qua vicino a me. Mo' ti voglio raccontare una storia che fa parte del passato.

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Forse questa è l'ultima canzone che scrivo con te. Però non sono sicuro se sti lacrime, se sti lacrime sono l'ultima con me. Se ti sei scordato e mi fa nascere con cuore, sicuramente mi non dovesse bene ancora. E tutte queste cose non mi potessero fare male. Se come a tinte film mi avresti rinda a chiesa, chissà se tu allo quando mi dicesse, andiamo in cena, non mi sposa.

Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Bella Radio. Sono le 5 e un minuto.
1: Non lo hai ancora fatto?
2: Non lo hai ancora fatto?
1: Fallo adesso!
2: Fallo adesso!
1: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gode,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: Bella Golden. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Bella Radio
2: è un'emozione
0: che va dritta al cuore.

quando nascimmo, nascimmo tutto quanto a nulla. A nulla sì, ma pulito. Poi siamo noi che ci sposiamo.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

pensavo che in mezzo a tanto umano riuscite proprio a me. Forse perché sono diverso all'altro e poi assomiglio a te. Il destino ci ha fatto un dramma. Oggi rimane per sempre, con te voglio combattere.

0: arrendi.
1: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.

e marcia sul cuore un nemico potente. La tua solitudine sarai un antico presagio che ormai ha già cambiato il tempo. Non mi troverai.

che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa un aguaglione, un piezze mascalzone.

0: stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella radio.
2: Bella. Canzoni napoletane.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio. Bella Radio. Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.

0: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Voglio sapere perché ti sei sbagliata quando ti cerchi e stai più

0: Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Oh, oh, oh.
0: Canzoni napoletane.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Bella radio, bella radio.
3: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Settembre del 43. Napoli, con un'immaginaria penna, bagnando il pennino nel sangue, scrive la pagina più bella della sua storia. Lo scugnizio, senza conoscere la parola guerra, iniziò la guerra. Si arma, si porta in prima linea e combatte e muore per liberare la sua Napoli. Ottobre del 43. Con l'occupazione delle truppe alleate, Napoli scrive la pagina più brutta della sua storia. Fame, miseria, disoccupazione.

0: noleggiare un'auto. Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe

0: 3€ al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park. Il divertimento non ha età.
1: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Bella Radio.
6: Sono le 8 e 2 minuti. News.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. I ribelli Houthi dello Yemen hanno rivendicato una serie di attacchi condotti con droni, missili balistici e da crociera, affermando di aver colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh, una raffineria del colosso energetico saudita Aramco a Rabgh, e diversi siti militari nel sud del paese. La Turchia e il Pakistan, legati all'Arabia Saudita da un patto di difesa reciproca, hanno annunciato in un comunicato congiunto l'invio di forze militari nel regno, al termine di una riunione d'emergenza tenuta a Riyadh alla presenza del ministro della difesa saudita, il principe Khalid bin Salman. Il comandante generale dei carabinieri, Salvatore Luongo, intervenuto al Tgunu, ha assicurato la totale collaborazione dell'arma con la magistratura per fare luce su eventuali irregolarità o responsabilità individuali nel passato, ribadendo che chi ha sbagliato ne risponderà in ogni sede. Sui mercati finanziari, la seduta si è chiusa con lo spread tra i BTP italiani e i bond tedeschi, a 10 anni stabile a 113 punti base, confermando lo stesso livello registrato in avvio, con il rendimento del titolo del tesoro al 4,62%. Resta alta l'attenzione nel quartiere di Pianura, alla periferia ovest di Napoli, a causa dell'incendio divampato in un'isola ecologica dove erano stoccati rifiuti speciali e pericolosi, con il comune che ha emesso un'ordinanza per fermare le attività scolastiche e lo sport all'aperto dopo gli accertamenti dell'ARPAC sulla qualità dell'aria. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento ha disposto la custodia cautelare in carcere per un uomo di 57 anni, originario di Ariano Irpino, accusato di aver accoltellato una giovane donna nel centro storico di Salerno. Dal punto di vista meteorologico, le previsioni indicano l'arrivo di una perturbazione che interesserà gran parte della penisola, portando un generale crollo termico, piogge sparse e temporali localmente intensi, soprattutto sui settori tirrenici centro-meridionali. La Procura di Napoli Nord ha iscritto 3 persone nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio colposo in cooperazione nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di un operaio edile di 61 anni, trovato privo di sensi in un capannone a Caivano e deceduto poco dopo all'ospedale del Mare di Napoli. L'evoluzione dei sistemi di intelligenza artificiale generativa consente oggi di realizzare tracce vocali sintetiche in grado di replicare fedelmente la voce di una persona reale, partendo da pochi secondi di registrazione e a costi contenuti, aprendo nuove frontiere anche sul fronte dei rischi legati al cyberspazio. In Spagna, il leader socialista Pedro Sánchez affronta una nuova prova elettorale con la convocazione di elezioni anticipate, cercando la rimonta in un contesto politico segnato da forti pressioni, dalla crisi abitativa e dalle tensioni legate all'immigrazione. A seguito delle interlocuzioni avviate direttamente dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i vertici aziendali, l'azienda Ericsson ha deciso di ritirare la procedura di licenziamento collettivo che interessava i 131 lavoratori della sede di Genova. Restando sulla stessa vertenza, il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha espresso soddisfazione

0: durante il tavolo convocato a Roma, confermando che l'azienda ha accolto la richiesta della Premier e avviato procedure consensuali con esodi incentivati e volontari. Secondo un rapporto diffuso da Greenpeace Europa Centro-Orientale, Roma si colloca al 14° posto su 15 città europee monitorate per l'abbandono dei sistemi di riscaldamento basati sui combustibili fossili, preceduta da Stoccolma, Parigi e Vienna ai primi posti e seguita solo da Bucarest. È nata Jurify, una piattaforma di intelligenza artificiale addestrata su fonti giuridiche ufficiali e pensata per analizzare e generare contratti e documenti per le imprese. Un progetto Legaltech fondato tra gli altri dal polo di ricerca P49 e da Federico Faggin. Per lo sport, il commissario tecnico della nazionale ha espresso soddisfazione per la prestazione e il percorso della squadra azzurra, sottolineando la fame di gol e la leadership dei giovani convocati, pur ammettendo di avvertire la mancanza della figura di Gianluca Vialli. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
1: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sulla Sicilia. Garantirà infatti tempo stabile e prevalentemente assolato con cieli poco nuvolosi. Il contesto climatico si manterrà mite sull'isola, con temperature massime piuttosto gradevoli fino a toccare localmente i 26-27 gradi. Segnaliamo a tratti un po' di vento che si farà sentire sul versante occidentale, qui con mari complessivamente mossi, altrove ventilazione moderata con mari poco mossi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Oh, oh, oh, bella, bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane.

0: chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
4: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
6: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album.
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella Radio.
5: Bella. Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare vendere ed Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e in

0: 02 64 18 410. Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351 109 5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
2: Coppo Bitte, Fabio Masta, Rocco Angi, Clementino, Differetta, Lana White, Campania Basta, New

0: canzoni napoletane. Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park. Il divertimento non ha età.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Sono le 9 in punto.
3: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
3: In collaborazione con Trebi Meteo.
4: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sulla Sicilia, garantirà infatti tempo stabile e prevalentemente assolato con cieli poco nuvolosi. Il contesto climatico si manterrà mite sull'isola, con temperature massime piuttosto gradevoli fino a toccare localmente i 26-27 gradi. Segnaliamo a tratti un po' di vento che si farà sentire sul versante occidentale, qui con mari complessivamente mossi, altrove ventilazione moderata con mari poco mossi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le Caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le Caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le Caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna.

0: Bagna e ti riprendi all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpisparking.it.
1: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
2: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
2: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
2: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio. Bella Radio. Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.

0: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella Radio.
5: Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking, parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione, solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking, parcheggia sereno, viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Bella Radio.
6: Sono le 10 e un minuto.
7: News.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Catania, la Filca CISL ha espresso forti critiche in merito alla rinuncia del Comune a oltre 8 milioni di euro di finanziamenti europei destinati alla mobilità dolce, definendo la decisione il segnale di una grave difficoltà nella programmazione delle opere pubbliche. A Palermo si registra un nuovo capitolo nel dibattito sui rapporti tra la politica regionale e la sanità privata convenzionata, un tema che torna al centro dell'attenzione pubblica. Restando nel capoluogo siciliano, il clima politico si infiamma con un anno d'anticipo in vista del 2027, anno che vedrà il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana e delle principali amministrazioni comunali. Sempre a Palermo, e più precisamente all'Università degli Studi, la corsa al rettorato si apre con largo anticipo e vede la candidatura di Valeria Militello, che rompe gli schemi tradizionali all'interno dell'Ateneo. Ancora nel capoluogo siciliano, il recente rapporto Ecomafia di Legambiente fotografa una situazione preoccupante, facendo risalire Palermo al terzo posto in Italia per reati ambientali a causa di un forte aumento delle infrazioni registrate nell'ultimo anno. Spostandoci al Teatro Fontarò di Palermo, il 17 e il 18 ottobre andrà in scena Performance, lo spettacolo ideato e interpretato da Bibi Bianca, che propone un percorso tra letterati e artisti del passato. A Siracusa, la Filcam Sigil ha promosso per mercoledì 7 ottobre un'iniziativa in largo X in Cotevo Luglio, dedicata ai lavoratori del turismo, un settore fortemente penalizzato dalla stagionalità e segnato dalla presenza di precariato e lavoro grigio. Per lo sport, il Catania si gode un momento particolarmente positivo dopo i successi ottenuti contro Casertana e Crotone, con l'entusiasmo che cresce e una classifica che comincia a sorridere alla squadra rossazzurra. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
9: Bella Radio. Bella Radio.
10: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
12: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sulla Sicilia, garantirà infatti tempo stabile e prevalentemente assolato con cieli poco nuvolosi. Il contesto climatico si manterrà mite sull'isola, con temperature massime piuttosto gradevoli fino a toccare localmente i 26-27 gradi. Segnaliamo a tratti un po' di vento che si farà sentire sul versante occidentale, qui con mari complessivamente mossi, altrove ventilazione moderata con mari poco mossi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
13: Bella Radio.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
2: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
8: 342 64 18 410.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: oggi abbiamo iniziato così con Franco Calone. Tu non mi appartieni più. Qui su Bella Radio sono esattamente le 10:51. È un po' tardino, vero? Ma non è troppo tardi per dire pronto. Quindi 095 8739 658. Buongiorno, con chi parlo?
1: Ciao,
0: pronto,
1: Antonio.
0: Pronto,
1: ciao.
0: Benvenuto Francesco Calogero.
1: Come andiamo? Stai, Andonelluccia?
0: Tu qui tutto bene, tu come va? Tutto bene?
1: Bene, bene, ormai
0: Francesco Calogero,
1: questa bella radio.
0: Francesco Calogero, che mi racconti oggi? Che santo è? Che santo si festeggia oggi? Chi è che fa il compleanno? C'è qualcuno a cui vuoi fare gli auguri?
1: No, io voglio salutare a tutti. Ascoltatore di Bella Radio, saluto a Felipe Alfio, saluto a Stefania Annino, a tua Mariluccia, Napoli Fish, e mi fai ascoltare
0: una bella canzoncella, va bene?
1: Prima di Nazionale.
0: Una canzone
1: con il D'Angelo, yam yam.
0: Yam yam. Va bene, ti saluto. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, alla prossima. Va bene, 095 8739 658, per chi ha voglia di chiacchierare con me. Intanto c'è anche qualche messaggino, sentiamolo.
2: Buongiorno, Bella Radio TV, sono Maria da Pachino, bacio, chissà, posso avere il tuo staff?

0: questa famiglia e tutte le persone che non hanno ok. E poi un giorno partiamo a mettere per stare nel mondo di Ben, secondo me, il mio padre sta venendo su quelli, sarà sempre presto, se mi ricordo, stiamo tanto, una famiglia, non mi potrei prendere conto, mi ricordo, non c'è più nulla, non c'è più nulla, non c'è famiglia, mi c'è fermo della famiglia, e tutto il giorno di scuola, stiamo facendo una bella canzone d'amore, a Piacere Vostro di, non mi ricordo,
1: di, non mi ricordo,
0: Alessandro Fiorello,
1: va bene, una bella canzone d'amore di Alessandro Fiorello, va bene, ciao, ciao Maria da Pechino, salutiamola. Andiamo avanti ancora la nostra mattinata. Giusy per il suo caro marito, Davide, ti amo, la tua Noemi, ti amo, una canzone di Leo Ferrucci, meraviglioso amore, ciao cara e ciao a te. Il buongiorno arriva anche dal mio segretario, sempre presente, buongiorno, ecco dottoressa, un bacio, saluto bella Stella, la signora Santina e poi Roberto, la signora Dorotea, Sebastiano, Toro, Antonio Mascali, mio cugino Antonio Carruba con la moglie e i figli. Grazie dottoressa, buon proseguimento, un bacio grande e buon lavoro e un bacio grande anche a te caro, grande grande. Oh, poi vediamo un po' chi c'è al telefono, diciamo pronto, pronto?
2: Buongiorno Milena.
1: Buongiorno Stefi, vai Stefi, vai con i tuoi salutini, vai, un, due, tre.
2: Allora saluto lo staff Bella Radio.
1: Sì, veloce.
2: Sandina.
1: Sì, veloce. Veloce che abbiamo 10 secondi.
2: Bella Stella. E la canzone è Daniele De Martino. Per me tu sì l'amore.
1: Va bene, ciao cara, ciao.
2: Ciao Milena.
3: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella.
5: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio. Bella.
3: Canzoni napoletane.

0: Bella Radio.
1: Sono le 11 in punto.
2: Bella Radio. Bella Radio.
1: Le previsioni meteorologiche
2: in collaborazione con Trebi Meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio.
3: Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sulla Sicilia. Garantirà infatti tempo stabile e prevalentemente assolato con cieli poco nuvolosi. Il contesto climatico si manterrà mite sull'isola, con temperature massime piuttosto gradevoli fino a toccare localmente i 26-27 gradi. Segnaliamo a tratti un po' di vento che si farà sentire sul versante occidentale, qui con mari complessivamente mossi, altrove ventilazione moderata con mari poco mossi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV. Bella.
4: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
5: Revisione in scadenza.
4: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con Bella Radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
0: Accendi Bella.
7: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Ed è Alessandro Fiorello per la nostra Maria da Pachino, eccolo, che voleva sentire una bella canzone, appunto, d'amore.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377 3871 638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
1: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454!
2: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 € al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica. C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

ci misi 3 minuti a scrivere le parole di sta canzone. Perché pensando a te, parlo più facile sto cuore. Ma ricordi che la vecchia canzone al telefono quanti voti me l'hai fatto cantare? Forse è stato signor destino, perché grazie a quelle parole, stasera sto cacca.

0: Quando uomo può partire, mi raccomando, si vai lontano. Una cartolina, non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto tu, Pino Danilo, Massimo Traino, Renato Caratolo. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se ho vero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: E allora ci risiamo, anzi ci risono, cari belli di Bella, rieccomi ancora insieme a voi qui su questa, su Bella Radio, va bene, togliamo tutto, era partito qui un suono che non doveva partire, dicevo, ancora insieme fino a mezzogiorno e sì, a volte capita, no? Si fanno magari dei lavori eccetera, quindi magari ci prendiamo un po' di tempo. 095 87 39 658, sentiamo un po' chi abbiamo al telefono. Pronto, buongiorno, ci sei? C'è qualcuno? No, non c'è nessuno. Invece salutiamo chi è che ha mandato questo messaggino, che è Francesco che già aveva chiamato, tra l'altro. Francesco Calogero, dimmi, mi volevi dire qualcosa? Francesco, sentiamo cosa ti dirci Francesco.
1: I miei giorni felici, l'ho vissuti con te. Io vi auguro buon pranzo a tutti, nessuno escluso, un bacione a Napoli Fish, nessuno escluso, buon pranzo.
0: E buon pranzo a te, pronto?
2: Pronto, Milena, buongiorno.
0: Pippo, buongiorno, Pippo, benvenuto.
2: Ho bisogno del telefono questa mattina.
0: E ora ci senti? Prima non si sente, ora si sente.
2: Sì, perché ho visto sempre i messaggi, ho detto, forse
0: Elena
2: oggi.
0: No, ho risposto anche al telefono, forse non te ne sei accorto, va bene. Dai, non fa niente, ma qual è il problema?
2: No, non c'è problema. Va
0: bene, senti, volevi fare qualche salutino, volevi dirmi qualcosa? A proposito?
2: Sì, ora poi si comincia con l'oliva, raccogliere l'oliva, questo è basta.
0: Certo.
2: L'olivo che si va a macinare se c'è l'oro.
0: Certo. E già le olive sono pronte,
2: Dove ti devo aiutare io, ma no, che
0: le olive sono pronte Pippo, si possono fare in salamoia schiacciate, come ti piacciono, schiacciate o in salamoia?
2: No, io schiacciate mi piacciono, però non ne mangio troppo.
0: Ah, ok, allora li fai in salamoia e poi li consumi durante l'anno.
2: Poi questa persona sa anche quelle persone.
0: Ma tu le sai fare le olive in salamoia?
2: No, le mie figlie, io lo sai come sono.
0: Ah, tu non li sai fare?
2: No, ce li porta loro, io ce l'ho una mano.
0: E devi imparare, caro, che non è che è difficile.
2: Poi c'è quello dell'aperitivo, questo signore, c'è anche l'olive, quelle grosse dell'aperitivo, per fare l'aperitivo.
0: Sono grosse, sì, ci sono quelle grosse, ci sono quelle più piccoline, voglia, ci stanno di tutti i tipi. Va bene.
2: Guardando che è arrivato un gattino,
0: io le faccio in salamoia quest'anno, li farò anche schiacciate, un po' schiacciate, poco schiacciate, e poi tutto il resto in salamoia, dai. Oppure sotto sale, se ci sono quelle nere, le facciamo sotto sale, quelle nere, che dici?
2: Sto guardando, scusi, perché è arrivato un gattino. Sì, è un paio di giorni, ora non se ne va, è anche un maschietto.
0: È un gattino piccolo, un cuccioletto?
2: Tu lo dici, se stava litigando con quello grande, ma giocano loro però.
0: Giocano, però quello grande si scoccia.
2: Sì, è geloso.
0: Quelli grandi poi si seccano a giocare, ci danno fastidio. Quelli piccolini vogliono giocare, quelli grandi, insomma, gli fanno con la zampetta, vai. Che mi scoccia.
2: Davanti a me che stanno giocando, quello grande se lo prende, lo vuole mordere, però non lo fa. Non lo morde, si gioca, va.
0: Certo.
2: E io passo il tempo così.
0: Certo. Va bene, dai.
2: A tutti, bella radio.
0: Io ho un gattino a casa meraviglioso che praticamente sta crescendo, che è una meraviglia. Dai.
2: Questa cosa mi è arrivata, c'è un dolore, no? Che brutto. Con le fisce marroncine già.
0: Bello, sono tutti belli i gatti, sono tutti belli. Io, quello mio è tutto grigio.
2: Tutto bianco, quello più grande, che ora fa un anno.
0: Come ce li ha gli occhi?
2: Gialli.
0: Gialli, tutti e due gialli, perché?
2: Per i gatti non si capiscono i colori.
0: Ma ci sono molti gatti bianchi, ecco, tutti bianchi, che a volte hanno un occhio diverso dall'altro. Ma sono bellissimi, uno azzurro e l'altro giallo.
2: Io una volta l'ho visto con uno di questi
0: Sì, c'è un'amica mia, c'è un'amica mia che ha un gatto meraviglioso, stupendo, tutto bianco, tutto totalmente bianco, e poi un occhio ce l'ha azzurro e l'altro giallo, è bellissimo.
2: Vedi la natura come può fare?
0: Bellissimo, bellissimo, troppo bello, troppo bello. Va bene.
2: E se puoi mettere Nando Mariano, che pazzia.
0: Nando Mariano, che pazzia? Che pazzia?
2: Stamattina anche io sono un po' sciocco.
0: Che pazzia allora, va bene, dai.
2: Saluta a tutti, saluta a tutti.
0: Va bene, ma che pazzia. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
4: Diventa la tua spa personale.
3: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: biberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto. Tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo. Profumo di mare. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
0: Le calde arroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le calde arroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
0: Le calde arroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Ed era Maria Nazionale con Storie Picciarelle. Siamo quasi al termine, devo dire. Buongiorno, puoi salutare il mio fidanzato Davide e il mio gattino? Saluti da Roma, da Aurora. Ciao Aurora, bel nome hai dato al tuo gattino, ma sicuramente sarà tutto tigrato. Va bene, salutiamo anche il tuo gattino. Noi qui amiamo tanto i gattini, ma a dire il vero un po' tutti i pelosetti, insomma un po' tutti gli animali. Insomma, siamo così animalisti, amiamo tutti gli animali. Va bene? Ciao cara, ciao Aurora. E quanti mesi ha il tuo gattino? Quanti anni ha? È piccolo? È ancora piccolino oppure già è cresciutello? Va bene, belli. Allora, andiamo in musica con Gioele Spadaro e la sua nuova canzone che porta come titolo Tre Rose. E poi dopo si rientra per i saluti finali.

0: La voce di Gioele Spadaro, quanto è bella questa canzone! Gioele Spadaro con Tre Rose. Bravo Gioele, a tra poco.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
3: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.
5: Bella. Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Chiudiamo la puntata perché si è fatto veramente tardi. Volevo salutare tutti coloro i quali ci seguono ogni giorno qui su Bella Radio, a tutte le ore ovviamente. Volevo salutare tutti quelli che sono collegati sempre 24 ore su 24, quelli che mi hanno seguito questa mattina, che insomma si sono fatti sentire con una telefonata, con un messaggino, ma anche chi non ha mandato i messaggi, va bene uguale. Intanto il mio segretario Salvuccio Viscuso voleva salutare anche la Napoli Fish, Santina, ecco, ha aggiunto ai suoi saluti. Io volevo salutare Tony D'Antoni, il patronato, il suo patronato. E volevo salutare anche Lia da Caltanissetta. Buongiorno Liuccia, ti mando un grande bacio. Ecco, un bacio enorme a Lia. Lia che ci segue sempre tutti i giorni. E poi Lobbistica della Ceramica di Sciacca, tutti i collaboratori. Salutiamo tutti i suoi collaboratori, sì, Rossella, Luciana, il marito Vincenzo, un po' tutti. Volevo salutare anche Bella Stella. Buongiorno Bella Stella, com'è che oggi non ti sei fatta sentire? Poi saluto anche Santina, la Napoli Fish, Giampiero Napoli, un po' tutti. A voi tutti come sempre dico tanti baci, bacini, bacioni. Vi mando tanti baci, bacini e bacioni. Vi do appuntamento a domani, sempre qui, sempre alla stessa ora, domani il 7 d'ottobre. Domani ci sarò. Il buongiorno arriva per Daisy da parte di San Pietro. Vediamo un po', buongiorno, una dedica a Daisy da San Pietro, da parte di Angelo, il camionista da Catania, si bella tu. Grazie. Allora, e a questo punto, visto e considerato, insomma, che ci hanno fatto questa bella richiesta di Gianni Celeste, perché no? Dai, chiudiamo con Gianni Celeste, si bella tu. A voi tutti, come sempre, baci, bacini, bacio da parte mia. E appuntamento, come dicevo prima, a domani. E poi comunque si bella tu e ti vorrei. Il titolo è ti vorrei. Se non mi ricordo male, sì, vabbè, se non sbaglio. C'è stato tutto un pupurrì, Va bene, allora, belli, a domani? A domani, dai, sempre qui, sempre su Bella Radio. Ciao.

0: canzoni napoletane.
1: Super grande affare vendere da Orofollia, tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato, subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Revisione in scadenza. La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
8: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
2: Bella è sempre con te.
3: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
4: Sono le due. Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
6: rispondi,
5: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
2: Bella è sempre con te.
3: Bella Radio, canzoni napoletane.
4: Bella Radio.
7: Sono le 12 e 6 minuti.
8: News.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il Consiglio del quarto municipio di Ragusa ha espresso parere contrario sulla relazione presentata dal presidente Rosario Cavallaro, relativa all'attività svolta nel periodo 2025-2026. Il consigliere municipale Giuseppe Ragusa ha motivato la propria posizione attraverso una nota, definendo il voto un atto di verità contro obiettivi che non sarebbero stati raggiunti. A Catania nasce Capitale Cognitivo, un progetto culturale promosso da Gefarma Italia, dedicato alla salute della mente e alla trasformazione digitale. L'iniziativa punta a valorizzare attenzione, memoria e capacità di apprendimento, considerate un patrimonio essenziale per il benessere e la qualità della vita fin dall'adolescenza. Sempre a Catania, la Polizia di Stato ha scoperto una crack room all'interno di un edificio nel quartiere Pigno. Gli agenti della squadra mobile hanno smantellato una piazza di spaccio al piano terra di un immobile, che era protetta da una porta in ferro e da un sistema di videosorveglianza con microcamere nascoste lungo la strada. Restiamo nel catanese, dove i carabinieri della stazione di Ramacca hanno arrestato un uomo di 60 anni a Palagonia con l'accusa di tentato omicidio e porto abusivo di armi. L'arresto fa seguito a una lite tra vicini degenerata in un'aggressione con un coltello, che ha provocato a un 46enne una ferita al volto, giudicata guaribile in 30 giorni. Ancora nel catanese, a Giarre, i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato un 41enne di origini russe per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo ha aggredito prima alcuni passanti in strada e successivamente il personale sanitario del 118 intervenuto per prestargli soccorso. A Bronte, un uomo di 69 anni è stato ritrovato all'alba sul tetto di una casa rurale dopo una notte di ricerche. L'allarme era stato lanciato dalla figlia, preoccupata perché il padre non era rientrato dopo essersi recato nella propria proprietà. A Sant'Agata di Militello, nel Messinese, due persone originarie della provincia di Catania sono state arrestate dalla polizia, con l'accusa di truffa aggravata ai danni di un'anziana di 77 anni. I due avrebbero convinto la donna a consegnare 700 euro in contanti e gioielli in oro per un valore di circa 6.400 euro, fingendo che il denaro servisse per liberare alcuni familiari trattenuti in una caserma dei carabinieri. A proposito di truffe con lo stesso schema nel Messinese, a Sant'Agata di Militello si registra l'arresto di due persone originarie della provincia di Catania. La vittima, una donna di 77 anni, era stata raggirata con una telefonata del finto nipote e la successiva visita di un finto maresciallo, prima che la fuga dei truffatori venisse intercettata. Intanto a Catania, la Sidra ha comunicato che martedì 13 ottobre 2026 l'erogazione idrica sarà sospesa per l'intera giornata in diversi quartieri della città e nei comuni limitrofi di Tremestieri Etneo, Gravina di Catania e San Gregorio di Catania, a causa di interventi di manutenzione. In Sicilia, davanti al bistrò Santa Marina in piazzetta Pietro Speciale, è comparso il cartello Cedesi Attività, accompagnato dalla scritta «Dove non arriva, la mafia, arrivano i residenti». Il titolare Reda Berradi ha annunciato la decisione di lasciare dopo i controlli scattati nei giorni scorsi. La polizia ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 50 anni, accusato di aver compiuto una rapina in un supermercato Conad in via Imperatore a Catania, dove si era introdotto minacciando il cassiere con un coltello, prima di darsi alla fuga con alcune bottiglie di superalcolici. A Trecastagni, sabato 10 ottobre 2026, nella sala consiliare, Peppe Montana si terrà la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del premio Turiscalia, una rassegna concorso ideata e diretta da Mimì Scalia e dedicata al celebre attore siciliano. Nel centro storico di Canicattini Bagni, il 10 e l'11 ottobre 2026, si terrà l'evento Sapori e Saperi degli Iblei, una manifestazione dedicata alla promozione delle eccellenze enogastronomiche, artigianali, salutistiche e culturali dell'altopiano ibleo, anche in vista della promozione con Malta. Per lo sport, i calciatori del Catania hanno vissuto la forte emozione del ritorno a Torre del Grifo, che torna ad accogliere la squadra rossazzurra dopo oltre 4 anni. Tra i primi a esprimere le proprie sensazioni al rientro nella struttura ci sono stati Flavio, Russo e Coda. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
6: Bella Radio. Bella Radio.
8: Le previsioni meteorologiche.
10: In collaborazione con Trebi Meteo.
11: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sulla Sicilia. Garantirà infatti tempo stabile e prevalentemente assolato con cieli poco nuvolosi. Il contesto climatico si manterrà mite sull'isola, con temperature massime piuttosto gradevoli fino a toccare localmente i 26-27 gradi. Segnaliamo a tratti un po' di vento che si farà sentire sul versante occidentale, qui con mari complessivamente mossi, altrove ventilazione moderata con mari poco mossi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
12: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
4: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: amato. Mille pazzie.
1: Stasera non ci ha stessi tutti questi l'amore mio. Come grande luce stai dicendo una bugia. Gli arrivo che stai passando così tutta la vita mia. Perché se dice vero, mi distruggio bene mio.

casa manco reddito quasi tutta la vita mia. E che nessuno ti ha rubato niente coro mio. Io senza te, vorrei ogni momento di gelosia, ma tu fai finta di niente, e vuoi spezzare il suo coro mio.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food. Il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. L'Orso Design Perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Tommy Riccio e Anthony, tu non ti a perdere.
2: Non ci stanno più speranze.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
3: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
3: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
3: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

0: Alessio e Emiliana Cantone. Dammi un'occasione.
1: Pronto?
2: Sono pazza di te.
1: My amore.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
2: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Oh, oh, oh, oh. Bella, bella radio.
8: Canzoni napoletane. Andrea Zeta, ti prometto il mio cuore. Come

Bella Combination, Bella Combination, le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15.

0: Compilation, posizione numero 13.
1: Rico Femiano e Giusy Attanasio. Aggiusci aiuta a te.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 10.

0: Ogni volta che tu pensi, o guarda mi sastrei e poi si allargo con mio mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parliamo, pure il silenzio addivento musica, e quando arrivo con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 7. Luciano Caldore, il solito B&B.
2: Un secondo cellulare, o lascerin da macchina per non rischia. Ci sentiamo fino a quando arriva sotto casa e poi la già studiata. Quando scingo io una roba,

0: Bella compilation, posizione numero 6.
1: Stefania, lei si occorre sceglie. Oppure

0: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Compilation. Posizione numero 5.

0: Bella compilation, posizione numero 2.
1: Gianni Fiorellino, Simona Cosa Sola.
2: Tu prometti

0: buona.
1: Bella compilation, bella compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella. Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
4: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
6: Revisione in scadenza.
5: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 14 in punto. News.
12: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il Consiglio del Quarto Municipio di Ragusa ha espresso parere contrario sulla relazione presentata dal presidente Rosario Cavallaro, relativa all'attività svolta nel periodo 2025-2026. Il consigliere municipale Giuseppe Ragusa ha motivato la propria posizione attraverso una nota, definendo il voto un atto di verità contro obiettivi che non sarebbero stati raggiunti. A Catania nasce Capitale Cognitivo, un progetto culturale promosso da Gefarma Italia, dedicato alla salute della mente e alla trasformazione digitale. L'iniziativa punta a valorizzare attenzione, memoria e capacità di apprendimento, considerate un patrimonio essenziale per il benessere e la qualità della vita fin dall'adolescenza. Sempre a Catania, la Polizia di Stato ha scoperto una crack room all'interno di un edificio nel quartiere Pigno. Gli agenti della squadra mobile hanno smantellato una piazza di spaccio al piano terra di un immobile, che era protetta da una porta in ferro e da un sistema di videosorveglianza con microcamere nascoste lungo la strada. Restiamo nel catanese, dove i carabinieri della stazione di Ramacca hanno arrestato un uomo di 60 anni a Palagonia con l'accusa di tentato omicidio e porto abusivo di armi. L'arresto fa seguito a una lite tra vicini degenerata in un'aggressione con un coltello, che ha provocato a un 46enne una ferita al volto, giudicata guaribile in 30 giorni. Ancora nel catanese, a Giarre, i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato un 41enne di origini russe per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo ha aggredito prima alcuni passanti in strada e successivamente il personale sanitario del 118 intervenuto per prestargli soccorso. A Bronte, un uomo di 69 anni è stato ritrovato all'alba sul tetto di una casa rurale dopo una notte di ricerche. L'allarme era stato lanciato dalla figlia, preoccupata perché il padre non era rientrato dopo essersi recato nella propria proprietà. A Sant'Agata di Militello, nel Messinese, due persone originarie della provincia di Catania sono state arrestate dalla polizia con l'accusa di truffa aggravata ai danni di un'anziana di 77 anni. I due avrebbero convinto la donna a consegnare 700 euro in contanti e gioielli in oro per un valore di circa 6.400 euro, fingendo che il denaro servisse per liberare alcuni familiari trattenuti in una caserma dei carabinieri. A proposito di truffe con lo stesso schema nel Messinese, a Sant'Agata di Militello si registra l'arresto di due persone originarie della provincia di Catania. La vittima, una donna di 77 anni, era stata raggirata con una telefonata del finto nipote e la successiva visita di un finto maresciallo, prima che la fuga dei truffatori venisse intercettata. Intanto a Catania, la Sidra ha comunicato che martedì 13 ottobre 2026 l'erogazione idrica sarà sospesa per l'intera giornata in diversi quartieri della città e nei comuni limitrofi di Tremestieri Etneo, Gravina di Catania e San Gregorio di Catania, a causa di interventi di manutenzione. In Sicilia, davanti al bistrò Santa Marina in piazzetta a Pietro Speciale, è comparso il cartello Cedesi Attività, accompagnato dalla scritta «Dove non arriva, la mafia, arrivano i residenti». Il titolare Reda Berradi ha annunciato la decisione di lasciare dopo i controlli scattati nei giorni scorsi. La polizia ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 50 anni, accusato di aver compiuto una rapina in un supermercato Conad in via Imperatore a Catania, dove si era introdotto minacciando il cassiere con un coltello, prima di darsi alla fuga con alcune bottiglie di superalcolici. A Trecastagni, sabato 10 ottobre 2026, nella sala consiliare, Peppe Montana si terrà la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del premio Turiscalia, una rassegna concorso ideata e diretta da Mimì Scalia e dedicata al celebre attore siciliano. Nel centro storico di Canicattini Bagni, il 10 e l'11 ottobre 2026, si terrà l'evento Sapori e Saperi degli Iblei, una manifestazione dedicata alla promozione delle eccellenze enogastronomiche, artigianali, salutistiche e culturali dell'altopiano ibleo, anche in vista della promozione con Malta. Per lo sport, i calciatori del Catania hanno vissuto la forte emozione del ritorno a Torre del Grifo, che torna ad accogliere la squadra rossazzurra dopo oltre 4 anni. Tra i primi a esprimere le proprie sensazioni al rientro nella struttura ci sono stati Flavio, Russo e Coda. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
13: Bella Radio. Bella Radio.
14: Le previsioni meteorologiche.
13: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
16: Nelle prossime ore è attesa un po' di variabilità in Sicilia, con qualche annuvolamento di passaggio e anche qualche isolato piovasco non escluso, specie nelle zone interne. Clima molto mite con temperature massime, fino ai 25-26 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di lunedì, ancora una volta è attesa un po' di variabilità, con della nuvolosità alternata a delle schiarite, ma senza fenomeni associati. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
17: Maria Nazionale, Tarantella Luciana.

0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
1: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351 109 5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
10: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: bella radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.

E mo che stai tremando a fare? Tanto prima Rocco Simon accorgeva. A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Bella.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Marco Calone, bionda, mora, rossa.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Bella Radio.
2: Canzoni napoletane. Antonio Zinna, Non sei un'avventura.
6: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.
7: Sono

0: Bella Radio. Sono le 15:02.
1: Bella Radio.
0: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
0: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Nelle prossime ore è attesa un po' di variabilità in Sicilia, con qualche annuvolamento di passaggio e anche qualche isolato piovasco non escluso, specie nelle zone interne. Clima molto mite con temperature massime, fino ai 25-26 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di lunedì, ancora una volta è attesa un po' di variabilità, con della nuvolosità alternata a delle schiarite, ma senza fenomeni associati. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Oh, oh, oh. Canzoni napoletane.

0: Anthony, a seconda, non si tu.
1: Per chi vive una storia così e se perdi in dei brividi, non lo sa che sta succedendo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella. Perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.
3: Canzoni napoletane.
4: Franco Staco, ti amo.

0: radio. Bella.
1: Canzoni napoletane. Ida Rendano e Natale Galletta e Lasseme perdere. Non parlo.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella.
5: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con Bella Radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
6: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
6: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Le migliori.
3: Non te l'ho mai detto, ma l'avevo scritta per noi.
4: E anche quest'anno un'altra estate per noi. Lo senti il sole che ti avvolge più che mai. Non lasciarmi mai la mano, mai mai.

questo è il nostro ricordo. Ciao, ciao, B. Ciao, ciao.

0: Super grande affare vendere ed Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food. Il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 16 e 3 minuti. News.
12: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Carles Puigdemont può fare ritorno in Spagna senza il timore di essere arrestato, 8 anni dopo la fuga in Belgio seguita al referendum indipendentista del 1 ottobre 2017. Il giudice del Tribunale Supremo ha infatti revocato l'ordine di arresto per malversazione, che ancora pendeva nei confronti dell'ex presidente catalano. Dalla regione Liguria arriva un giudizio di forte apprezzamento per il Salone Nautico, definito un appuntamento strategico e una grande opportunità di sviluppo e crescita per l'intero sistema economico di Genova e della Liguria. L'evento ha fatto registrare una notevole attrattività internazionale e numeri in crescita sul fronte della partecipazione produttiva. Un operaio di 59 anni, di origine albanese, ha perso la vita dopo essere precipitato da un'impalcatura mentre lavorava da solo in una palazzina a 2 piani a Rimini. L'uomo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Cesena, dove è deceduto in seguito alle gravi lesioni riportate nella caduta. A Bologna un 18enne è stato arrestato dalle forze dell'ordine dopo aver aggredito la madre, colpendola con dei pugni al volto, perché la donna si era rifiutata di gli comprare una tuta. A seguito delle percosse subite, la madre è stata ricoverata in ospedale. Ad Agrigento emergono nuovi elementi nell'inchiesta della Procura di Palermo, che coinvolge Gaetano Armao. Le immagini agli atti dell'accusa mostrerebbero l'ex vicepresidente della Regione Sicilia, mentre nasconde una presunta mazzetta all'interno di un vecchio orologio a pendolo nel proprio studio, denaro che sarebbe stato consegnato in precedenza da un avvocato. La UIL ha inaugurato a Padova il murale intitolato Zero morti sul lavoro. L'opera raffigura un'operaia seduta durante una pausa che pensa alla famiglia e mostra i dispositivi di sicurezza che contribuiscono a tutelare l'incolumità dei lavoratori. All'iniziativa hanno preso parte esponenti sindacali e istituzionali. Il gruppo Sella ha avviato la creazione di un polo unico dedicato al wealth management e al private banking attraverso il conferimento a Banca Patrimoni Sella e C del ramo di private banking di Banca Sella. L'operazione è stata definita dal consiglio di amministrazione nell'ambito dei piani strategici aziendali. Per lo sport, le nuove elezioni della Federazione Italiana Giuoco Calcio saranno convocate per il 14 dicembre, come annunciato. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
13: Bella Radio. Bella Radio.
14: Le previsioni meteorologiche.
15: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore aria più umida che interessa il basso Tirreno porterà un aumento delle nubi anche in Sicilia. Tuttavia non sono attesi grandi fenomeni, qualche piovasco sarà possibile specie sulle isole Eolie e sulle aree tirreniche. Poi domani giornata ancora variabile con annuvolamenti irregolari alternati a schiarite, tempo nel complesso asciutto anche se non si esclude qualche locale piovasco sui rilievi settentrionali dell'isola. Le temperature si mantengono molto miti, ancora elevate oltre le medie per la presenza di venti da sud che tenderanno a rinforzare mercoledì con massime dunque anche fino a 30 gradi sulle aree tirreniche sul versante ionico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
17: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
18: Accendi Bella.
19: Bella Radio, canzoni napoletane.
20: Clementino.

0: Oviente. Bella.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella.

0: canzoni napoletane.
1: Non pentirti ti fa male, su sta diga ci sbagliato, a te credere sincero la ci fatto.
0: Franco D'Amore, Non pentirti.
2: Questa sera sarà l'ultima per noi.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gattogomme. Al centro revisioni Gattogomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gattogomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gattogomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375 1417 299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
2: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
3: Le calde arroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le calde arroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
3: Le calde arroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Oh,
2: bella radio. Canzoni napoletane.
3: Antonio Cannata, compagna mia.

malato, se stai malato, chi che viene la pazienza e sta vicino a te? Come facevi? Come sono scemo che te voglio bene ancora? Tu scrivo sempre.

0: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Sabato a Marcellino, che tu bagnerina la sportiva, perché sono buona divina e tu sei una cassa.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane. Nancy Coppola e Chius Custamor.

canzoni napoletane. Giusy Attanasio e Nello Amato, Una storia in anno.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Oh, oh, oh, bella, bella, bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Nando De Marco e Stefania Lei, A colpa tua son io.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
4: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio.
8: Sono le 17 e un minuto.
9: Bella Radio. Bella Radio.
8: Le previsioni meteorologiche.
9: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore aria più umida che interessa il basso Tirreno porterà un aumento delle nubi anche in Sicilia. Tuttavia non sono attesi grandi fenomeni, qualche piovasco sarà possibile specie sulle isole Eolie e sulle aree tirreniche. Poi domani giornata ancora variabile con annuvolamenti irregolari alternati a schiarite, tempo nel complesso asciutto anche se non si esclude qualche locale piovasco sui rilievi settentrionali dell'isola. Le temperature si mantengono molto miti, ancora elevate oltre le medie per la presenza di venti da sud che tenderanno a rinforzare mercoledì con massime dunque anche fino a 30 gradi sulle aree tirreniche sul versante ionico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane. Fabrizio Ferri, Tu pe ma si assai è importante.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377 3871 638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane. Gianluca Capozzi. Bella. Yeah.

0: torna! Buon pomeriggio, belli! Siamo tornati, nuova puntata anche oggi del nostro Cesti Sente. Va un po' meglio rispetto a ieri, sì. Va un pochino meglio, decisamente, qui ci stiamo riprendendo, anche se comunque ancora sono parecchio intasatella. Si sente? 1, 2, 3, prova raga. Che nottata bruttissima, sono stata non raffreddata poco di più. Bruttissimo perché praticamente non riesco a sentire i sapori e questa cosa non mi piace per niente, per niente. Però vabbè, poco importa, adesso passerà. Ho scoperto che ci sta proprio un'influenza che sta girando, qualcuno me l'ha mischiata. Chi è stato? Comunque, staremo insieme fino alle 19, quindi miei cari mettetevi belli comodi. Vi aspetto come sempre al 388-8292-885. Siamo pronti per iniziare. Gianni Fiorellino, Mullighella e Zucchero. Buon pomeriggio.
1: Gianni Fiorellino, Mullighella e Zucchero.

0: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
4: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni.

La mia ex, Nando Mariano, siamo ritornati, ancora un buon pomeriggio. Allora raga, io direi di iniziare a leggere qualche messaggino perché è arrivato il momento di farlo. Come sempre, 388-8292-885. Abbiamo Maddalena che manda un ti amo al marito Massimo e mi richiede un bellissimo brano d'amore. Poi c'è anche Mimmo, buon pomeriggio. Mimmo, sei ancora Barry? Fammi sapere. Il mio amicone Salvuccio Viscuso, buon pomeriggio tesoro, che saluto tutti noi, tutte le persone che menziona sempre. Con un ti voglio bene, un buon proseguimento, grazie tesoro. Ora dopo ti dedico qualcosa, vediamo cosa. Intanto però ci rifermiamo perché già ci sta la pausa che incombe. Prima andiamo con il prossimo brano. C'è un brano di Ida Rendano che a me piace tantissimo, non me lo richiedete mai, però è molto bello. E quindi oggi mi è venuta voglia di riproporlo ancora una volta, quindi lo andiamo a riascoltare. Io vi aspetto al 388-8292-885. Il brano in questione è quello che porta come titolo Se ci mettiamo a fa amore. Ritorno tra pochissimo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bastarda orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
4: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
7: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
6: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
7: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
6: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
7: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

La voce di Zoe Spadaro con il nuovo brano Tre Rose. Ma quanto è bella sta canzone! E sempre complimenti a Joelle, perché veramente, veramente, veramente bravo. Un bacione grande. Poi c'è Mimmo che mi dice sì, fino al 13. Quindi insomma altri 7 giorni all'incirca. Divertiti, goditela. Devi scendere a novembre, così mi venivi a trovare a Como. C'è anche Steffi che dà un buon pomeriggio a tutto lo staff, al marito Alfio che ama e mi richiede solo amore. Adesso la mettiamo. Ciao Mary, sono mamma Stefania. Mi saluti con tanto amore mio figlio Checco. Con tanto amore, grazie. E poi sono Rita da Gaeta e un abbraccio al mio amore grande Checco, se potresti dedicargli oggi, domani e per sempre, di Anthony. La mettiamo tra un po', intanto arriva il mio brano, solo amore. Era da un po' che non la sentivamo e oggi sì, perché non riascoltarla?

0: segnalato la live, andiamo a fare il ricorso, raga. Ogni tanto si divertono anche a fare queste cose, ma va bene così, cioè poi tra l'altro per incitazione all'odio, alla faccia, io ho parlato di raffreddore, complimenti. 17:47, allo, chi c'è qui che mi manda un messaggino vocale? Andiamo ad ascoltare chi ci parla, che sono curiosa. Questo secondo me, uno è Francescuzzo.
1: A me vede una tuna, vedi che giorno 12 di ottobre?
0: Lui mi dà tutte le informazioni delle serate, Francescuzzo, tutte.
1: Ascoltare una canzone di Francesco Debo?
0: Va bene, te la faccio ascoltare tra un pochino. Ce le dà tutte, tutte, non se ne dimentica nemmeno una. Te la faccio ascoltare tra un po', perché prima arriva Giona De Sio con suo marito Chiù Carnale, anche perché noi siamo pronti per andare a chiudere la prima ora. Torno tra pochissimo.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Non basta tu guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta tu incontrare due minuti e ma basta capire in mezzo di te. Ma basta che ti vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto, ad uno pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino, e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano, perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contento, ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

ma basta che ti faccia un regalo e ti sta a fianco se ti sento male. Ma basta che morisci una parola, perché se era paura che tu mi piaci. Ma basta poche idee perché sei bello, che sto respiro caldo mo fra spalle. Ma basta da pensare a caramelle, solo che non riesco a pazzare.

0: resto sulla cama, stai vicino.
1: Rossella Feltri insieme a Franco Moreno, Me basta. Su Bella Radio siamo già arrivati alle 17.55, ancora un buon pomeriggio a tutti. Lo so raga, oggi sembro tranquillino, in realtà è che proprio ho bisogno di prendere aria, non ho quella capacità di respirare come sempre. Andiamo con il prossimo brano, arriva anche Gianni Vezzosi, Tutto Ok, e con questo brano noi chiudiamo la nostra prima ora insieme. Torno tra poco.

è tutto ok. Come deve andare? Immaginate voi, cari amici. Oggi come oggi, che era? Quando sta guaiando. Un padrone di casa, la luce, l'affitto, la spesa. Euro da ci ha rovinato. La gente dice come va? E come va?

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Bella Radio.
6: Sono le 18 e 2 minuti.
7: News.
8: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Sono stati assegnati i lavori di messa in sicurezza del quartiere Santo Stefano, nel centro storico di Caltagirone. L'intervento è stato affidato dalla struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico della regione siciliana. Una giornata di sole e di mare ha fatto da cornice alla 19esima edizione dell'Etna Sea Race, la regata organizzata dalla Lega Navale Italiana di Riposto, con partenza e arrivo nelle acque del porto dell'Etna Marina e percorso lungo la costa fino a Taormina. La Commissione Antimafia dell'ARS avvierà un'indagine conoscitiva sui recenti episodi di natura corruttiva emersi all'interno dell'amministrazione regionale e per primo sarà ascoltato il presidente della regione, Renato Schifani. Restiamo a Catania, dove la polizia locale e i carabinieri hanno scoperto e sequestrato in Via del Bosco una bisca clandestina organizzata per il gioco d'azzardo, denunciando 17 persone all'autorità giudiziaria. Sempre a Catania c'è tempo fino a lunedì 12 ottobre per partecipare alle votazioni della democrazia partecipata del Comune, esprimendo la propria preferenza per uno dei 4 progetti ammessi alla fase finale, grazie a un budget di circa 200.000 euro. Al Policlinico si svolgerà l'8 ottobre l'autopsia sul corpo di un uomo di 41 anni, morto nel centro polifunzionale della polizia di via San Giuseppe Larena, dopo essere stato fermato in scooter. Un uomo di 60 anni, con precedenti di polizia, è stato bloccato e denunciato dagli agenti della Polizia di Stato in piazza Spedalieri a Bronte, dopo aver infastidito una coppia di giovani durante la tradizionale sagra del pistacchio. La polizia ha denunciato un passeggero che si era impossessato di un orologio del valore di 10.000 euro, smarrito durante i controlli di sicurezza all'interno dello scalo aeroportuale. A Fiume Freddo, a partire da lunedì 12 ottobre, saranno in vigore chiusure notturne lungo la strada statale 120, dell'Etna e delle Madonie, per consentire lavori urgenti di rete ferroviaria italiana a garanzia della sicurezza della linea ferroviaria. L'ufficio postale di Camporotondo Etneo, in via Umberto, si è dotato di un nuovo sportello automatico Postamat per prelievi, interrogazioni su saldo e movimenti, ricariche e pagamento di bollettini. La direzione distrettuale antimafia ha chiesto il rinvio a giudizio per 79 persone coinvolte in un'organizzazione con base nel quartiere palermitano di Falsomiele, accusata di gestire una fitta rete di spaccio di cocaina, eroina e hashish in gran parte della Sicilia. Si terranno al Duomo di Nicolosi, il 9 ottobre, i funerali del motociclista di 38 anni, morto in un incidente stradale in autostrada. Un intero parcheggio del centro commerciale Archimede di Siracusa ospiterà sabato 10 e domenica 11 ottobre il Villaggio dello Sport, un'iniziativa organizzata dal CONI insieme al Comune per promuovere la cultura sportiva del territorio. 11.000 biglietti venduti su 15.000 disponibili per le 4 serate del musical Notre Dame de Paris, in programma dal 22 al 5 ottobre al Pala Rescifina di Messina. Per lo sport, grande emozione è il ritorno a Torre del Grifo dopo oltre 4 anni per i calciatori del Catania che hanno varcato i cancelli del centro sportivo in una giornata dal forte valore simbolico per la squadra rossazzurra. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
9: Bella Radio.
10: Bella Radio.
4: Le previsioni meteorologiche.
9: In collaborazione con Trebi Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore aria più umida che interessa il basso terreno porterà un aumento delle nubi anche in Sicilia. Tuttavia non sono attesi grandi fenomeni, qualche piovasco sarà possibile specie sulle isole Eolie e sulle aree tirreniche. Poi domani giornata ancora variabile con annuvolamenti irregolari alternati a schiarite e tempo nel complesso asciutto, anche se non si esclude qualche locale piovasco sui rilievi settentrionali dell'isola. Le temperature si mantengono molto miti, ancora elevate oltre le medie per la presenza di venti da sud che tenderanno a rinforzare mercoledì, con massime dunque anche fino a 30 gradi sulle aree tirreniche sul versante ionico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
4: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando vado voglia a te, pur si sta ma appiccicata, e tu dici non parla più.

Abbiamo aperto la nostra seconda ora con la voce di Mario Rea, salute! Su Bella Radio siamo ritornati, ancora un buon pomeriggio a tutti, questa è Bella Radio, io sono Mary Milani e anche oggi insieme fino alle ore 19, ultima ora. Vi ricordo sempre il 388-8292-885. Vabbè, la pubblicità la mandiamo tra un pochino, andiamo con un po' di positività. Luca De Vivo insieme a Teresa Langella, amami così.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Oh, oh, oh, bella, bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane.

di Sebastiano Toro. L'amore vero, un bacio a Sebastiano Toro. Niente raga, io ho messo la... ho legato i capelli, si sta morendo di caldo. Nel frattempo vi ricordo il 388-8292-885. Un bacione bello, grande alla mia bella Lia, che è sempre con noi. Mi avevate richiesto prima oggi di Mani e sempre quella di Anthony, quindi ora ve la faccio ascoltare, voi continuate a scrivermi, io torno tra pochissimo. 388 8292 885.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Bellissima e speciale famiglia.
1: Grazie Lietta, ti voglio bene anch'io. Via. Un bacio grande. Allora, c'è stato Sonny qui con noi, dovrebbe aver sistemato tutto, abbiamo fatto tante prove, ci siamo staccati per un bel po', però dovrebbe aver ripristinato tutto, quindi fatemi sapere se adesso la TV funziona bene, perché Sonny ha sistemato tutto, quindi datemi l'ok, che ci dovremmo essere, dovrebbe essere tutto perfetto. Io adesso vado con 100 rose, arriva Andrea Sannino e poi torno dopo.
2: Una finestra, ma non resta niente se non c'è stai tu. Puro sole a piccio sto dormiente e nemmeno vento, ma può far studare.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità.

0: Città? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
2: Accendi Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: E sinuscini sa giungo. Non mi va nada buonanotte. Ma chi c'è con sti

sul tatami Rocco Hunt questo bellissimo brano che ci accompagna alle 18.54. Mi è arrivato un messaggio troppo carino, ma grazie. Siete la radio migliore che esiste, mi migliorate le giornate. Un bacione da Paolo. Paolo, grazie di cuore, ti mando un bacio grandissimo. Non sai quanto mi rendono felici questi messaggi. Anche perché noi siamo qui, cioè perlomeno sola, no? Sto qui sola e le sapere questa cosa migliora a me la giornata, ma proprio la vita. Quindi grazie per questo messaggio bellissimo. Noi andiamo a concludere anche per oggi la nostra puntata. Vi do appuntamento a domani, sempre dalle 17 alle 19, con una nuova puntata del nostro Ciao si sente. Grazie a tutti per avermi tenuto compagnia. Chiudiamo con Natale Galletta, Sei la vita mia. A domani, ben di me!

0: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre e solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane.
6: Bella Radio.
7: Sono le 19 in punto. News.
8: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Nelle prossime ore è prevista pioggia e un abbassamento generalizzato delle temperature, con un'allerta meteo gialla per temporali che interesserà la Liguria, il Lazio, la Campania, l'Abruzzo, il Molise e parte della Toscana. Il mondo dell'auto negli ultimi 20 anni è stato investito da 4 grandi cambiamenti, dalle normative che cambiano al ricambio generazionale, fino alla transizione energetica e all'impatto dell'era del web, che ha completamente trasformato le abitudini dei clienti prima di arrivare in concessionaria. Spostandoci nel settore dell'innovazione, la Piminta ha evidenziato come senza capitali adeguati l'innovazione non riesca ad arrivare sul mercato, ricordando lo sviluppo del Nano Analyzer per l'individuazione rapida di marcatori biologici. Scontri, barricate e lancio di lacrimogeni si sono registrati a Strasburgo, dove diverse centinaia di studenti hanno tentato di raggiungere il centro della città dopo una marcia pacifica, venendo fermati dalla polizia in assetto antisommossa. A Rimini, un operaio di 59 anni, di origine albanese, è morto all'ospedale di Cesena in seguito alle gravi lesioni riportate dopo essere precipitato da un'impalcatura mentre lavorava da solo a una palazzina. A Bologna un 18enne è stato arrestato dopo aver preso a pugni la madre al volto, un'aggressione scaturita dal rifiuto della donna di comprargli una tuta. Nel corso dell'inchiesta bis sul delitto di Chiara Poggi, la procura di Pavia avrebbe trovato nei faldoni documentazioni relative alla distruzione di alcuni reperti ritenuti fondamentali, gettando dubbi sull'operato degli investigatori della prima indagine. La procura di Napoli Nord ha indagato 3 persone per omicidio colposo in cooperazione in merito alla morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, trovato privo di sensi a Caivano e deceduto poco dopo all'ospedale del Mare di Napoli. Ad Agrigento l'attenzione si concentra sulle immagini agli atti dell'accusa, nei confronti di Gaetano Armao, che mostrerebbero l'ex vicepresidente della regione nascondere del denaro all'interno di un vecchio orologio a pendolo nello studio. Sul fronte politico, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha criticato l'operato del governo, definendolo inerte sul piano della casa, definita un'emergenza anche in Italia, tra caro vita e salari bassi. In Calabria il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge che abroga le modifiche allo statuto, introdotte lo scorso marzo, eliminando la previsione di nuovi assessori e dei sottosegretari alla presidenza e sospendendo il referendum confermativo. All'Università Bocconi è stata istituita una cattedra, intitolata Francesco Merloni, per studiare la nascita e la crescita delle nuove imprese tecnologiche e il divario tra le start-up innovative e il mercato globale. Il settore assicurativo vede una crescente presenza dell'intelligenza artificiale, con la metà delle compagnie impegnata nello sviluppo di casi d'uso e una larga fetta di clienti che si fida dei consigli forniti dai sistemi automatizzati. I prezzi del gas naturale in Europa si mantengono stabili a fine giornata, intorno ai 75,50 euro al megawattora, registrando un rialzo rispetto alla mattinata. Per lo sport, il ministro dello sport Andrea Bodi ha ribadito la costante attenzione del governo al rispetto delle regole e all'autonomia del mondo sportivo. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
2: Bella Radio. Bella Radio.
5: Le previsioni meteorologiche.
3: In collaborazione con Trebi Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore aria più umida che interessa il basso Tirreno porterà un aumento delle nubi anche in Sicilia. Tuttavia non sono attesi grandi fenomeni, qualche piovasco sarà possibile specie sulle isole Eolie e sulle aree tirreniche. Poi domani giornata ancora variabile con annuvolamenti irregolari alternati a schiarite, tempo nel complesso asciutto anche se non si esclude qualche locale piovasco sui rilievi settentrionali dell'isola. Le temperature si mantengono molto miti, ancora elevate oltre le medie per la presenza di venti da sud che tenderanno a rinforzare mercoledì con massime dunque anche fino a 30 gradi sulle aree tirreniche sul versante ionico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella.
2: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: super grande affare vendere da orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
3: 342 64 18 410.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
8: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
7: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
8: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
7: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
8: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
9: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

bellino male sotto terra, anche servono si guerra, si manata per amore, ma si figlia

canzoni napoletane. Maria Nazionale, Scalinatella,

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Bella.
6: Canzoni napoletane.
7: Ma tu che sai, Gigi, che parli napoletano?
8: Nino D'Angelo, Nuna Puli.

0: di bambola.
1: Bella radio.
2: Canzoni napoletane. Daniele De Martino e Gianni Vezzosi. Tu per me si assai è importante.

Sarebbe assurdo nasconderti che ti amo. Basta guardarmi negli occhi e mi si legge chiaro. Amo tutto di te, anche i difetti che hai. Sono vita per me e tu lo sai. Anche quando a volte mi fai arrabbiare, basta un tuo sorriso per farti perdonare. Ed è proprio in quel momento che capisco che senza di te non trovo pace dentro di me. Perché so pazzi te, ed è giusto che tutto questo le ha sapere.

0: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 20 in punto. News.
9: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Sono stati assegnati i lavori di messa in sicurezza del quartiere Santo Stefano, nel centro storico di Caltagirone. L'intervento è stato affidato dalla struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico della regione siciliana. Una giornata di sole e di mare ha fatto da cornice alla 19ª edizione dell'Etna Sea Race, la regata organizzata dalla Lega Navale Italiana di Riposto, con partenza e arrivo nelle acque del porto dell'Etna Marina e percorso lungo la costa fino a Taormina. La Commissione Antimafia dell'ARS avvierà un'indagine conoscitiva sui recenti episodi di natura corruttiva emersi all'interno dell'amministrazione regionale e per primo sarà ascoltato il presidente della regione, Renato Schifani. Restiamo a Catania, dove la polizia locale e i carabinieri hanno scoperto e sequestrato in via del Bosco una bisca clandestina organizzata per il gioco d'azzardo, denunciando 17 persone all'autorità giudiziaria. Sempre a Catania c'è tempo fino a lunedì 12 ottobre per partecipare alle votazioni della democrazia partecipata del comune, esprimendo la propria preferenza per uno dei 4 progetti ammessi alla fase finale, grazie a un budget di circa 200.000 euro. Al Policlinico si svolgerà l'8 ottobre l'autopsia sul corpo di un uomo di 41 anni, morto nel centro polifunzionale della polizia di via San Giuseppe Larena, dopo essere stato fermato in scooter. Un uomo di 60 anni, con precedenti di polizia, è stato bloccato e denunciato dagli agenti della Polizia di Stato in piazza Spedalieri a Bronte, dopo aver infastidito una coppia di giovani durante la tradizionale sagra del pistacchio. La polizia ha denunciato un passeggero che si era impossessato di un orologio del valore di 10.000 euro, smarrito durante i controlli di sicurezza all'interno dello scalo aeroportuale. A Fiume Freddo, a partire da lunedì 12 ottobre, saranno in vigore chiusure notturne lungo la strada statale 120 dell'Etna e delle Madonie per consentire lavori urgenti di rete ferroviaria italiana a garanzia della sicurezza della linea ferroviaria. L'ufficio postale di Camporotondo Etneo, in via Umberto, si è dotato di un nuovo sportello automatico Postamat per prelievi, interrogazioni su saldo e movimenti, ricariche e pagamento di bollettini. La direzione distrettuale antimafia ha chiesto il rinvio a giudizio per 79 persone coinvolte in un'organizzazione, con base nel quartiere palermitano di Falsomiele, accusata di gestire una fitta rete di spaccio di cocaina, eroina e hashish in gran parte della Sicilia. Si terranno al Duomo di Nicolosi, il 9 ottobre, i funerali del motociclista di 38 anni, morto in un incidente stradale in autostrada. Un intero parcheggio del centro commerciale Archimede di Siracusa ospiterà sabato 10 e domenica 11 ottobre il Villaggio dello Sport, un'iniziativa organizzata dal CONI insieme al Comune per promuovere la cultura sportiva del territorio. 11.000 biglietti venduti su 15.000 disponibili per le 4 serate del musical Notre Dame de Paris, in programma dal 22 al 5 ottobre al Pala Rescifina di Messina. Per lo sport, grande emozione è il ritorno a Torre del Grifo dopo oltre 4 anni per i calciatori del Catania, che hanno varcato i cancelli del centro sportivo in una giornata dal forte valore simbolico per la squadra rossazzurra. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.

0: canzoni napoletane. Mr. Hyde e Emiliana Cantone. Questione e core.
1: Ora su una mente una questione core. I sentimenti di intevi che non trovano pace, sta riposa una scusa.

0: scelto un voglio sale.
1: Rimane in zona va.
0: L'amore non avvisa.
1: E gli asa vi aspetta.
0: Tra senza permesso.
1: E tutto può cagnà.
2: Bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Francesco Zerbo, noi stiamo ancora a casa.

noi stiamo ancora qua, senza mai ci abbandonare. Scritto in coppa a pelle e scritto in coppa a cuore.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Checco Dani, m'è mannato in astinenza.

si richiama vita. E perché la vita si per me. E vota, non do saccia dicere la parola che approva. Ma tu mi puoi capire a papà. Puoi sempre contare con me. Non ti scorda mai. Papà, sta sempre non passare a te.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.
4: Tommy Riccio, Lourdes Mavuta.
5: Io che non saccio perdere con te, perché tu credi solamente a me. Non sono abituato a ste parole e me ne stai cacciando rindo cuore. Sono troppo assai sbagli insieme a te, però stasera

0: bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane. Nicola De Pane, Io con lei.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Mario Forte, ovvero Capita.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella. Canzoni napoletane. Maria Nazionale, Monastera e Santa Chiara.

monastero di Santa Chiara. Tengo un cuore sicuro, sicuro. Ma perché? Perché ogni sera pensa a Napoli con me? Pensa a Napoli con me. Funganelle capimo. Questo corma si schianta quando sente i di da gente che si è fatta malamente. Sto paese, ma perché?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Francesco Merola, come già fa?
3: Stasera sì.

tra poco c'è mattina. Passa nata nottata insieme a te più bella ancora, pure ci li sta città. E voglio a te per sempre, tu non si rovente, per me si tutto

0: radio.
1: Bella. Canzoni napoletane.
2: Rico Femiano,
3: Nancy Coppola e Stefania Lai.
4: Io sono guaiona.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

Lui che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Napoletana. Rosario Miraggio, non vivo.
1: Ti cancellerei se non fossi chiuso in questa trappola dalle abitudini. Se potessi innamorarmi ancora senza avere sintomi, non impazzirei, non illuderti.

0: melodico.
1: È uscito il tuo nuovo album.
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
4: 330 670 894.
5: Bella Radio.
6: Bella Radio.
7: Canzoni napoletane. Luciano Caldore, Lourdes Movase.
8: È inutile che parla così. Non essere aggressiva con me. Stasera che pretenda a me.

0: la notte se fanno inottata, perché nata per ti s'asciutata. Perdo pure coraggio se gli rindo lietta, a domanda persona, fosse insieme a te.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Stefania Lai, che stasera?

0: Nello Amato, per me tu sì.
1: Per me tu sì. Una carezza luce quando fa morgio. Tu sei avete perché ti indovoremo. Quanta cosa che tu sei. Voglio tra sì. Rinda tutti i posti a tutto da nascere. Qualche sono insieme a te, sto cuore tremo.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate di una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando penso che avessero morendo lì il tuo posto mio. Sì, faccio un po' di conto del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro.

anche distanti, si sfiorano per la strada per dirsi un ciao e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o sta insieme a Issa, oppure devo strisciare la vita insieme a me.

0: Bella Radio.
1: Sono le 22 in punto.
2: Canzoni napoletane. Gino Coppola, O Prim'Amore.

0: Gigi Finizio, musica e speranza.
1: Si manata ieri, ma già sapimmo che per campare c'è una scuola da strada per imparare.

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Clementino. Guarda.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Antonio Cannata, io voglio a te.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Gianni Ventura, come si fa?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio. Bella.
3: Canzoni napoletane.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Maria Nazionale. Sempre.

0: canzoni napoletane. Gianni Fiorellino. Non è capito niente, Emme.
1: Quando sto solo con me, apro il discorso su te.

0: Franco Moreno, Addo Stive.
1: Dimmi che te credi, che può venire qua e mi trova a chiagnere per te. Dimmi che te pensavi, che può tornare qua e mi trova che aspettava te.

si bella questa da sposa, come si bella papà, amarone da compagno, amarone da compagno.

Canzoni napoletane. Renzo Arbore. Che lalla!

canzoni napoletane. Sebastiano Toro, Bedda come una rosa.

0: canzoni napoletane.
1: Maria Nazionale, un giorno nuovo.
2: Vorrei

0: napoletane.
1: Paola Pezzone e Gianni Fiorellino

0: canzoni napoletane. Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.
1: Arriva all'improvviso e non sai più.

0: Bella Radio. È mezzanotte e 3 minuti.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Anthony, sta innamorata.
2: Scelti

0: canzoni napoletane. Andrea Sannino, Non me scurda.
1: Omar, mi fa scrivere canzoni, ma stasera stronghi sulle.

Canzoni napoletane. Franco Ricciardi, Portami a mare.

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

sono bagnato studiando. Oggi fa 40 anni è diventato un capriccio. E non si sente più chi la napoletana. E non si sente più le canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Valeria Giuffrida, che stronzo sei?

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Nino D'Angelo e ti scriverò.

0: bella radio.
1: È l'una e due minuti.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Daniele De Martino non finisce per messaggi.

È inutile cercare di salvare questo amore. Tu non capisci. Forse un biglietto inutile lo corre. Non finisce una storia per messaggi. Così dimostra che non danno coraggio. Ma forse se non lo fai, lo sai perché? Perché allora non ti ha importato mai niente questa storia. E da oggi in poi, sai che trick, non me ne importa manca a me.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: radio. Bella.
1: Canzoni napoletane. Checco Dani, senza noie.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane. Nico Desideri e Alessio, crescerai.
2: Linda luce creatura, si da firme guarda buono, non ci trova niente male, trova solamente bene. Non esiste una creatura che sono nata malamente, sono cresciuta sfortunata.

canzoni napoletane. Tommy Riccio, Lettere bruciate.

0: Si la mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
1: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
0: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento solo, se gli occhi tuoi non fanno luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.